te la mangia sopra il piano e chiede che si suoni ancora ancora, si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà, suonate bella ma d'un